Manda qui spici Jesu Christoca, cae summa, cae mana jujac promesata, paipacunamum, cur cami, nucantic mampes, cum me. San Juan, capitolo 14, versicolo 12-3, cas naminirca, manda qui spici Jesusca, nuca iaiapa quasi pica, causanaca, ac cami tiam, mana tiac pica, cancunamum, visae mammi carcani. Cunanca, cancuna causanata agit singa pagme rigrini. Niuca rispa, cancuna